0: Poi passiamo a tutti i people che Jack Stefan è su e tu.
1: Come di 5 che sono Marchi Chan?